Se ridip naran bhagwan ki jai, si deva purusha mahadeva ki jai, si sata guru deva ki jai. Manasa cha bina nahi sudare. Sridip Naran Bhagwan ki jai, si deva purusha mahadeva ki jai.